chiara prima sul portaco sudore che addormentamo. Un scandalo così

ciò che c'è ripa. Narisa ta cuglierab, minta ciò vorgono, minto chi naziva, sciomoda blab.

0: Non c'è niente che non si può chiarire.
1: Esco di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici. La vita è un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i